Io scusa, sono un grotto e cunio in Spagna, se del museo di Vipao che si tiene a nome Teresa Mora, le mamme piace. E se dice, Google, a chi empieza aquí su jour d'histoire, un día todo es posible, la feria todo es imposible, los días no son iguales.